0: Okay.
1: We love music.
2: Io e la mica, cosa mi piace di più?
3: Love, love, love.